that sky put the tumba nigga capone. Foot in all of a one pin. Canto non ako buchi, opone dinari layalo anako uchi. Ela team tabilizo, team tok tok, achanya poma kanda.